Sondam tagat maratina se atutu Sman revele matota Aksena nava Skamas chinga pambili